0: di preciso. O forse non mi importa, ma mi piace immaginarti col sorriso che mi aspetti sulla porta.
1: Radio Mittelweser.

0: fuori.
1: Il tempo è una ferita che più guarisce più fa male. Non sei cambiato molto, sei uguale a quella foto in cui sistemavi il cerchietto allo specchietto della mia moto. Io ricordo quando passeggiavi in tutta

sognavo, io sognavo di tornare a scuola da te al bar, celebrarci, vomitare nella metro, ma tu eri già svanita. Io poi mi son detto la chiamo domani, ma domani era estate, ti disturbo l'estate, no, ma pure io avevo un po' perso il senso. La chiamo a settembre, e come avrei notato oggi è settembre, di settembre di 20 anni dopo. Che faccio? Corro troppo?